0: soundtrack enak seharian cuma di 90,9 Global FM Female and Family Radio.
1: 장이야, 좋아하는 랜덤 게임, 랜덤